tseo di etsang ha hona chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le chelete ha hona chelete ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da sinogonogo ha seyo motho o seyo